0: Salta, salta, salta, salta. Tú tienes grande sangre. Salta, salta, salta, salta.
1: A diario, me.